0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Io sono Elisa ed a seguire le principali notizie lussignane in lingua italiana. A Lussin Piccolo questa sera si terrà il concerto della banda musicale locale Josip Cashman. Con la sua esibizione, la banda offrirà al pubblico una serata di musica all'aperto nell'ambito del programma estivo degli eventi cittadini. Accorriamo numerosi questa sera alle ore 21 nella piazza davanti alla chiesa di San Giuseppe a Lussin Piccolo ad ascoltare il concerto della banda musicale Josip Cashman. A Lussin Piccolo, sempre questa sera, sarà anche proiettato il film Zeleni Barba, che racconta la storia del professore Ambroz Aracic, con inizio alle ore 21 al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo. Sempre a Lussin Piccolo prosegue oggi la settimana dei pescatori, manifestazione tradizionale dedicata al mare, alla tradizione della pesca ed alla gastronomia dell'isola. I visitatori potranno trovare un programma dedicato alla tradizione peschereccia, con piatti e prodotti legati alla vita ed alle tradizioni isolane. La settimana dei pescatori si svolgerà oggi alle ore 16 fino alle ore 21 in Piazza della Repubblica a Lussin Piccolo, proprio nel centro città. Mancano ormai solo pochi giorni per visitare la mostra itinerante Gioielli d'oro romani dalla collezione del Museo Archeologico di Zagabria, allestita presso il Museo di Lussin Piccolo. Sono esposti 65 esemplari di anelli romani risalenti al periodo compreso tra il I ed il IV secolo. Tra i pezzi più interessanti c'è anche un anello ritrovato durante gli scavi archeologici ad Ossor nel 2021. La mostra offre uno sguardo sull'arte, sullo stato sociale e sulla vita quotidiana degli abitanti dell'epoca romana. Codesta può essere visitata solamente fino al 30 agosto presso il Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. Sempre a Lussin Piccolo, sabato prossimo 21 sarà celebrata l'ultima Santa Messa dell'anno in lingua italiana. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria ha organizzato anche quest'estate le celebrazioni in lingua italiana, rivolte ai fedeli italiani, agli ospiti che soggiornano sull'isola di Lussino ed ai membri della comunità italiana. Le sante messe sono state celebrate ogni sabato dall'inizio di luglio e sabato 29 agosto sarà tenuta l'ultima celebrazione di questo ciclo annuale. Quindi ricordiamo che l'ultima santa messa in lingua italiana sarà celebrata sabato prossimo 21 alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo. La scuola elementare Mario Martinolic ha pubblicato il bando per l'iscrizione degli alunni al primo anno del corso musicale per l'anno scolastico 2026-2027 nella sezione autunnale. Sono disponibili un posto per flauto e 3 posti per il clarinetto. Le iscrizioni sono aperte dal 21 al 27 agosto. Il modulo per l'audizione può essere inviato via mail all'indirizzo tainisfo@os-martinolica.scole.hr oppure consegnato direttamente alla segreteria della scuola entro le ore 13 del giorno 27 agosto. Le audizioni si terranno il 28 agosto alle ore 10.30 nell'aula di educazione musicale. I risultati saranno pubblicati il 31 agosto sul sito della scuola, mentre le iscrizioni si svolgeranno il 1 settembre dalle ore 9 alle ore 10.30 sempre nell'aula di educazione musicale. Tutte le informazioni sul bando e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito internet della scuola elementare Mario Martinolic. Quest'estate la polizia ha sanzionato complessivamente 98 persone nell'area di Cherso e Lussino per infrazione al codice della strada commesso utilizzando monopattini elettrici. Di queste 62 infrazioni sono state registrate sull'isola di Lussino e 36 sull'isola di Cherso. La polizia sottolinea che durante i mesi estivi, a causa del maggior numero di residenti e turisti, sono stati intensificati i controlli, soprattutto nelle zone dove durante il giorno e la sera si concentra un maggior numero di persone. L'obiettivo della polizia locale sera si concentra un maggior numero di persone. L'obiettivo della polizia locale è prevenire le infrazioni ed aumentare la sicurezza.

0: est e nord-est. Bora moderata sull'Adriatico, raffiche localmente forti ai piedi del Monte Velebit al mattino e venti da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime giornaliere previste, per lo più comprese tra i 28 e i 33 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per averci seguiti. Rimanete in nostra compagnia ascoltando Radio Lussino. Buona giornata.
1: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente, io

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana 20% popusta na ženske i muške pidžame, čarape i donje rublje pri kupnji dva ili više komada. Ne propustite super cijene Mana.
2: Anche questa settimana nei negozi Jadranka vi aspettano tante offerte. Prugne, un chilo, solo 1,29 euro. Peperoni rossi corno, un chilo, 1,79 euro. Sedano rapa, un chilo, solo 54 centesimi. Panino fitti, 65 grammi, 28 centesimi. Kremsnita, un pezzo, 1,12 euro. Latte UHT Zeta Bregov, 4 confezioni da un litro, 3,54 euro. Biscotti Domacica, 300 grammi, 2,49 euro. E al reparto macelleria del Maxi Market, lombata di maiale disossata, 1 kg, 4,19 euro. E coscia di pollo, 1 kg, solo 2,99 euro. Per la vostra buona giornata.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Svira dalje.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 24 agosto 2026, io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Lussin Piccolo questa sera si terrà il concerto della banda musicale locale Josip Kaschmann. Con la sua esibizione la banda offrirà al pubblico una serata di musica all'aperto nell'ambito del programma estivo degli eventi cittadini. Accorriamo numerosi questa sera alle ore 21 nella piazza davanti alla chiesa di San Giuseppe a Lussin Piccolo ad ascoltare il concerto della banda musicale locale Josip Kaschmann. A Lussin Piccolo questa sera sarà anche proiettato il film Zeleni Barba, che racconta la storia del professore Ambros Haračić, con inizio alle ore 21 al cinema Vladimir Nazor. A Lussin Piccolo prosegue oggi la settimana dei pescatori, manifestazione tradizionale dedicata al mare, alla tradizione della pesca e alla gastronomia dell'isola. I visitatori potranno trovare un programma dedicato alla tradizione peschereccia con piatti e prodotti legati alla vita e alle tradizioni isolane. La serata dei pescatori è già in svolgimento e finirà alle ore 21 in Piazza della Repubblica a Lussin Piccolo, proprio nel centro città. Mancano ormai solo pochi giorni per visitare la mostra itinerante Gioielli d'oro romani dalla collezione del Museo Archeologico di Zagabria, allestita presso il Museo di Lussin Piccolo. Sono esposti 65 esemplari di anelli romani d'oro risalenti al periodo compreso tra il I ed il IV secolo. Tra i pezzi più interessanti c'è anche un anello ritrovato durante gli scavi archeologici ad Ossor nel 2022. La mostra offre uno sguardo sull'arte, sullo stato sociale e sulla vita quotidiana degli abitanti dell'epoca romana. Codesta può essere visitata solamente fino al 30 agosto presso il Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. A Lussin Piccolo, sabato prossimo 21, sarà celebrata l'ultima Santa Messa dell'anno in lingua italiana. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria ha organizzato anche quest'estate le celebrazioni in lingua italiana, rivolte ai fedeli italiani, agli ospiti che soggiornano sull'isola di Lussino e ai membri della comunità italiana. Le sante messe sono state celebrate ogni sabato dall'inizio di luglio e sabato 29 agosto sarà tenuta l'ultima celebrazione di questo ciclo annuale. Quindi ricordiamo che l'ultima santa messa in lingua italiana sarà celebrata sabato prossimo 21 alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo. La scuola elementare Mario Martinolic ha pubblicato il bando per l'iscrizione degli alunni al primo anno del corso musicale per l'anno scolastico 2026-2027 nella sessione autunnale. Sono disponibili un posto per flauto e 3 posti per clarinetto. Le iscrizioni sono aperte dal 21 al 27 agosto. Il modulo per l'audizione può essere inviato via email all'indirizzo di posta elettronica tainisvokiocciola.os-mmartinolik.scole.hr oppure consegnato direttamente alla segreteria della scuola entro le ore 13 del giorno 27 agosto. Le audizioni si terranno il 28 agosto alle ore 10:30 nell'aula di educazione musicale. I risultati saranno pubblicati il 31 agosto sul sito della scuola mentre le iscrizioni si svolgeranno il giorno 1 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30, sempre nell'aula di educazione musicale. Tutte le informazioni sul bando e sulle iscrizioni sono disponibili sul sito internet della scuola elementare Mario Martinolic. Quest'estate la polizia ha sanzionato complessivamente 98 persone dell'area di Cherso e Lussino per infrazioni al codice della strada commesse utilizzando monopattini elettrici. Di queste, 62 infrazioni sono state registrate sull'isola di Lussino e 36 sull'isola di Cherso. La polizia sottolinea che, durante i mesi estivi, a causa del maggiore numero di residenti e turisti, sono stati intensificati i controlli, soprattutto nelle zone dove, durante il giorno e la sera, si concentra un maggior numero di persone. L'obiettivo della polizia è prevenire le infrazioni ed aumentare la sicurezza di tutti gli utenti della strada, con particolare attenzione alle zone pedonali. Gentili ascoltatori, grazie per averci seguiti. Rimanete in nostra compagnia ascoltando Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
0: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto domani in Croazia, nuvoloso da ovest, a tratti con pioggia e temporali, localmente forse più intensi, soprattutto nella parte settentrionale dell'Adriatico e nel Gorski Kotar. Le precipitazioni saranno probabilmente minori nell'estremo sud. Vento debole o moderato da sud-ovest, sud-est a est al mattino. Vento moderato da sud sull'Adriatico, a tratti virante a sud-ovest. In caso di instabilità, il vento potrebbe essere temporaneamente forte. Temperatura minima mattutina compresa tra i 13 e i 18 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico tra i 21 e i 25 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 25 e i 30 gradi, un po' più in rialzo ad est della Croazia ed in Dalmazia.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane in lingua italiana. A Lussin Piccolo questa sera si terrà il concerto della banda musicale locale Josip Kaschmann. Con la sua esibizione la banda offrirà al pubblico una serata di musica all'aperto nell'ambito del programma estivo degli eventi cittadini. Accorriamo numerosi questa sera alle ore 21 nella piazza davanti alla chiesa di San Giuseppe a Lussin Piccolo ad ascoltare il concerto della banda musicale locale Josip Kaschmann. A Lussin Piccolo questa sera sarà anche proiettato il film Zeleny Barba, che racconta la storia del professore Ambroz Haračić, con inizio alle ore 21 al cinema Vladimir Nazor. A Lussin Piccolo prosegue oggi la settimana dei pescatori, manifestazione tradizionale dedicata al mare, alla tradizione della pesca e alla gastronomia dell'isola. I visitatori potranno trovare un programma dedicato alla tradizione peschereccia con piatti e prodotti legati alla vita e alle tradizioni isolane. La serata dei pescatori è già in svolgimento e finirà alle ore 21 in Piazza della Repubblica a Lussin Piccolo, proprio nel centro città. Mancano ormai solo pochi giorni per visitare la mostra itinerante Gioielli d'oro romani dalla collezione del Museo Archeologico di Zagabria, allestita presso il Museo di Lussin Piccolo. Sono esposti 65 esemplari di anelli romani d'oro risalenti al periodo compreso tra il I ed il IV secolo. Tra i pezzi più interessanti c'è anche un anello ritrovato durante gli scavi archeologici ad Ossor nel 2022. La mostra offre uno sguardo sull'arte, sullo stato sociale e sulla vita quotidiana degli abitanti dell'epoca romana. Codesta può essere visitata solamente fino al 30 agosto presso il Palazzo Frizzi a Lussin Piccolo. A Lussin Piccolo, sabato prossimo 21, sarà celebrata l'ultima Santa Messa dell'anno in lingua italiana. La parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria ha organizzato anche quest'estate le celebrazioni in lingua italiana, rivolte ai fedeli italiani, agli ospiti che soggiornano sull'isola di Lussino e ai membri della comunità italiana. Le sante messe sono state celebrate ogni sabato dall'inizio di luglio e sabato 29 agosto sarà tenuta l'ultima celebrazione di questo ciclo annuale. Quindi ricordiamo che l'ultima santa messa in lingua italiana sarà celebrata sabato prossimo 21 alle ore 20 nella chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria a Lussin Piccolo. Gentili ascoltatori, grazie per averci seguiti. Rimanete in nostra compagnia ascoltando Radio Lussino. Buon proseguimento di giornata.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto domani in Croazia, nuvoloso da ovest, a tratti con pioggia e temporali, localmente forse più intensi, soprattutto nella parte settentrionale dell'Adriatico e nel Gorski Kotar. Le precipitazioni saranno probabilmente minori nell'estremo sud. Vento debole o moderato da sud-ovest, sud-est a est al mattino. Vento moderato da sud sull'Adriatico, a tratti virante a sud-ovest. In caso di instabilità, il vento potrebbe essere temporaneamente forte. Temperatura minima mattutina compresa tra i 13 ed i 18 gradi nell'entroterra, mentre sull'Adriatico tra i 21 ed i 25 gradi. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 25 ed i 30 gradi, un po' più in rialzo ad est della Croazia ed in Dalmazia.
0: E il notiziario.
2: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.